0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:05.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Madonna per me è stato un mito, veramente. Io l'ho amata, la sua voce è talmente personale che ti tocca dentro, non so come dire, da toccare le corde più profonde, più belle dell'anima, per cui è veramente qualche cosa di eccezionale.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it.

0: che usiamo solo una frazione del vero potenziale del cervello. Questo quando siamo svegli. Quando dormiamo, la mente può fare quasi ogni cosa.
1: Ad esempio?
0: Immagina di progettare un edificio, d'accordo? Ne crei consapevolmente ogni aspetto. Ma a volte sembra quasi che si stia creando da solo. Non so se mi spiego.
1: Sì, sì, come se lo stessi scoprendo.
0: È pura ispirazione.
2: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
2: 10 ore the top alla carte.
4: 15 luglio 1983, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte, prontissimi a cominciare anche oggi. Nella classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana, l'ultima posizione è per i

Burning Down the House, il decimo posto di oggi, 15 luglio 1983, è per i Talking Heads. Numero 9 per Billy Joel con Tell Her About It, mentre all'ottavo posto abbiamo Jackson Brown, Lawyers in Love. Noi andiamo alla settima posizione, dove ascoltiamo i Kaja Gugu. Questa è Too Shy.

Shy, settimi i Kaja Gugu, oggi 15 luglio 1983, all'interno di Wix Compilation i 10 Over the Top à la carte di 7080.it. Numero 6 per Rod Stewart, andiamo subito ad ascoltarlo con

Baby Jane, numero 6 oggi per Rod Stewart. Davanti a lui c'è Michael Sembello con una canzone dalla colonna sonora di Flashdance, Maniac. Quarto posto per Sweet Dreams degli Eurythmics. Numero 3 invece per i Duran Duran, che andiamo ad ascoltare con Is There Something I Should Know. The Week.

Please Please Tell Me Now, Is There Something I Should Know, erano i Duran Duran su 7080.it al terzo posto della Weeks Compilation, appuntamento del 15 luglio 1983. Seconda posizione per Eddie Grant con Electric Avenue. E siamo arrivati al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le altre posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Burning Down the House coi Talking Heads, numero 10. Billy Joel, nono, con Tell Her About It. Lovers in Love, Jackson Brown, è ottavo. Al numero 7 abbiamo ascoltato i Kajagoogoo con Too Shy. Baby Jane, Rod Stewart, è sesto. Michael Sembello è al numero 5 con Maniac, mentre al quarto posto abbiamo gli Eurythmics con Sweet Dreams. I Duran Duran sono terzi e li abbiamo appena ascoltati con Is There Something I Should Know. Electric Avenue, numero 2 oggi per Eddie Grant. E al primo posto oggi, 15 luglio 1983, in questo appuntamento con Weeks Compilation, abbiamo i Police, che andiamo ad ascoltare con Everything.

0: Every Breath You Take. Questi sono i Police, primi nel nostro appuntamento Weeks Compilation del 15 luglio 1983. Con questo brano siamo arrivati alla fine anche oggi della nostra classifica. I 10 over the top alla carta di 7080.it tornano domani, stessa ora, stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.

0: piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
1: Girmi Gastronomo.
2: Lo usiamo anche noi.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ah, scusate, vi ascolto sul canale 93. Ciao ciao.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: La scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come, il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: C'è forse qualcosa che ti diverte, Mister Sorriso? La mamma ha fatto i gnocchi o hai una paresi al labbro superiore?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Senti, Matti! Matti! Matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio!
1: Una DeLorean volante.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Oh, cos'è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bella, brother!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questo è l'appuntamento con le vostre 10 canzoni preferite. Oggi con noi c'è questa classifica stilata da Mary, che ci scrive dalla provincia di Brescia, esattamente da Ospitaletto. Al numero 10 ha messo Paolo Frescura con Bella Dentro.
4: Quando baciavi a labbra socchiuse e dovevi alzarti in punta di piedi sull'esile corso.

0: vostre 10 canzoni preferite qui su 7080.it. Questa è la numero 10 di Mary, Paolo Frescura con Bella Dentro. Al numero 9 Io Domani, Marcella Bella, Pupo con Su di Noi. Al numero 8 saltiamo al 1973, dove al numero 7 ci sono i Camaleonti con Perché Ti Amo.
1: Diventa protagonista di 10 di Noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Stiamo ascoltando le 10 scelte musicali di Mary da Ospitaletto, dove al numero 7 nella sua classifica ha messo questa canzone dei Camaleonti, Perché ti amo. Numero 6, Ivan Graziani, Firenze, 5, Minuetto. Stiamo parlando di Mia Martini, canzone del 1973, che vince anche il Festival Bar in quell'anno. Al numero 4, Edoardo Bennato, e invece no. Al numero 3, ascoltiamo molto volentieri questa canzone di Lucio Dalla.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

Siamo passati al 1979 con l'anno che verrà, esattamente nel mese di febbraio, quando viene pubblicata questa canzone di Lucio Dalla. Oggi il numero 3 in questa classifica, al numero 2 quella carezza della sera, sono i New Trolls.

0: Le 10 canzoni preferite di Mary di Ospitaletto. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Dopo la numero 2 ovviamente arriva la prima posizione, dove lei oggi ha scelto di mettere Gloria di Umberto Tozzi.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: pezzo, questo che è arrivato ai primi posti in tutte le classifiche nazionali, sto parlando del 1979, questa canzone di Umberto Tuzzi, Gloria. Oggi numero uno, prima posizione in questa classifica di Mary di Ospitaletto. Sono arrivato anche oggi alla conclusione, vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao ragazzi, sono Stefano da Vimodrone, classe 1962. Vacanze anni 70, i primi anni 70, con i genitori, i nonni, si andava dalle nostre parti in Emilia Romagna. Ricordi stupendi, speciali, bellissimi. Ma libertà assoluta, divertimento sfrenato. E insomma, come rimpiango quei tempi.
0: Questa è 7080.it.
4: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
9: Ma sbatto, mi sbatta, mia mi sbatto.
10: Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.
4: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Cole, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: A Livorno c'è un grande funerale. 5-6 mila persone in fila. C'è questo carro funebre senza la bara. Dietro questo carro funebre senza la bara c'è un signore distintissimo che ha al guinzaglio un mastino napoletano, un cane grosso così. 5.000 persone, carro senza la bara, signore col cane. Si avvicina un vecchietto, va, beh, livornese, ma che è morto? È morta la mia moglie. Ma se non c'è la bara? L'ha mangiata lui. Il cane l'ha mangiato la moglie. Ve lo presteresti il cane?
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
13: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
15: Questa

0: Mort, finalmente!
1: Brian e Stewie, siete in paradiso anche voi?
0: Mort, questo non è il paradiso, sei tornato indietro nel tempo.
1: Cosa? Ma com'è possibile?
0: Fidati di me, siamo venuti a riprenderti.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80. Selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Natale, una volta l'anno, non una sola volta l'anno, ma sempre, sempre, sempre il buono regalo con cera e emulsio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Radio70.it.
1: Ehi, boomer!
2: Pronto?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Artemio, sei te?
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. Bla.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E di casa telefono.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e sicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: Questa è musica... Questa.

0: piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.
2: Non ti sopporto più, davvero, davvero.

0: alto gradimento.
1: Ari, dai, con tuo sacco a pelo. No, è stata lei a togliermi l'imbarazzo. Mi ha detto, ok, va benissimo. Capirai, una ragazza moderna, dice, dormiamo in camera insieme.
2: Beh, come famo nella con tutti i ragazzi col professore, no?
1: Ah, bravo.
2: Dentro una tenda, nomo, una donna.
1: Vabbè, insomma. È successa una complicazione.
2: Che complicazione?
1: E che complicazione? Quando siamo arrivati in camera, non c'erano i due letti separati, ma erano uniti. C'era un gran lettone.
2: E me, ma mi potevi dire se questa ti dà tanto fastidio, no?
1: Chi? La ragazza mi dava fastidio?
2: No.
1: Ma che cazzo dici? Ci siamo spogliati nudi, ci siamo infilati al letto. E te puoi immaginare che è successo?
2: Che ti è successo?
1: E che è successo?
2: Che ti è successo?
0: Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Commissario, adesso che lei ha snato la spada?
2: Sì. Zuzzurotto partì per le crociate e per prima cosa si vestì.
3: Perché prima era nudo?
1: No,
3: si nudo con la
1: un cavaliere della tavola rotonda.
3: Posso metterla via che pesa?
1: Sì, l'appoggi. Clang. Allora, adesso per prima cosa le deve mettersi che cosa?
3: Che cosa?
1: La corazza.
3: La
1: si
3: corazza.
1: Vesta.
2: Mi metto la corazza.
1: Cioè, adesso io non ho mai visto una corazza con la zip e i bottoni.
3: E adesso le fanno con la zip.
1: No, commissario, lei deve mettersi la corazza, deve mettersi tutte le cose di piombo addosso, i gambali, le punte, il pettorale, tutto quanto. Se no come fanno a capire che lei è vestito da cavaliere della tavola rotonda con l'impermeabile?
2: Sì, va bene.
1: Forza!
2: Pronto? Sì, no, non mi vesto più da Armani, c'ho la corazza. D'accordo, t'ho detto di sì! Te l'ho qui la brioche!
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo, un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Hey boomer,
1: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ok, vi ho trovato Mike Jackson. Ecco, adesso ci sta andando Mike Jackson.
4: Sembra molto invitante.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Negli spazi immensi della vita puoi decorare ogni tuo passo con l'istinto libero del tuo animo.

0: 70.it.
1: Hey Boomer!
2: Esatto!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Tutto questo non ha prezzo.
4: 80/40, 30 minuti con le

0: 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Do you really want to
1: hurt me? Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Vorrei dettare un telegramma, per favore.
3: Fare pure, prendo nota, destinatario.
2: Francesca Rossi.
3: Francesca Rossi, Romolo, Oscar, Salvatore, Salvatore Ignazio?
2: Sì, signorina.
3: Indirizzo del destinatario?
2: Firenze, via degli Addobbati 5.
3: Numero del codice?
2: Beh, veramente non...
3: Il testo?
2: Micio.
3: Come?
2: Micio.
3: Micio o Miccia?
2: Micio, signorina.
3: Micio, come dire egregio signore?
2: Sì, esatto, Micio.
3: Micio due volte?
2: No, un micio solo, signorina. Ascolto il vento e ti amo.
3: Ascolto il vento, ti amo.
2: La città è come morta da quando sei partita. Ma nel parco la statua è sempre allo stesso posto.
3: La statua è sempre allo stesso posto, va bene?
2: Sì, sì, va bene. Nino Bixio mi guarda e io ti amo.
3: Nino, il cognome?
2: Bixio, signorina.
3: Me lo sillabi, prego.
2: Bologna, Imola, X come...
3: X come pareggio.
2: Ecco, ecco, sì, Bixio, signorina. Bixio mi guarda e io ti amo.
3: Io ti amo.
2: Io penso a te.
3: Io penso a te.
2: Ti amo, ti amo, ti amo. Paolo.
3: Allora rileggo. Destinatario, Francesca Rossi, Firenze, Addobbati 5, codice 50122. Micio, ascolto vento, ti amo, città come morta, da quando sei partita, ma nel palco stato è sempre lo stesso posto. Nino Bix mi guarda, io ti amo, io penso a te, ti amo, ti amo, ti amo, tre volte, Paolo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io ho bandito da questo palazzo l'arroganza del potere. Io non posso soffrire di arroganza. Coloro che hanno una carica e danno il pugno sul tavolo, il padrone sono me.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
2: Viaggiare nel tempo non è un superpotere, è una disabilità. Ecco che c'è che non va in me.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1980. A febbraio Carlo Maria Martini diventa arcivescovo di Milano, sostituendo Giovanni Colombo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Un fan pazzo toglie la vita a John Lennon, leader dei Beatles e figura tra le più importanti della vita culturale dell'epoca. Ci lascia i suoi indimenticabili capolavori e un messaggio di pace universale.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Pietro Mennea alle Olimpiadi di Mosca ci regala il bronzo alla staffetta azzurra 4x400. Sono veri e propri giorni di gloria per il velocista pugliese, già trionfatore recentemente nella finale dei 200 metri piani.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma come facevi a saperlo?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
1: 7080.it presenta
4: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Allegria.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao 7080, mi scuso, ho già mandato qualche messaggio, purtroppo sono sfortunata, non riesco mai a sentire il mio messaggio.
8: Che sto dicendo, Willis?
7: Comunque siete fortissimi, vi saluto tutti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Impara come se dovessi vivere una vita e vivere come se dovessi morire domani.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tony, mi accompagni in chiesa più tardi.
2: Ma non ci sei già andato oggi?
1: Sì, a confessarmi, ma devo pregare per una cosa.
2: Per cosa?
1: Perché padre Frank Junior mi telefoni.
3: E perché non lo chiami tu?
1: Deve essere lui a chiamarmi, è il figlio che deve telefonare alla madre.
2: Ma come sarebbe? Tu vai in chiesa perché Dio ti faccia chiamare da Frank Junior?
1: Certo.
2: La fine del mondo. Ma tu stai scambiando Dio per un centralinista.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Vedi, Dan, io so come affrontare le pallottole, le bombe, il sangue. Non cerco denaro e tantomeno medaglie. Quello che io voglio è che tu, con la tua uniforme bianca da Forcetto e la tua parlata da moccioso di Harvard, quando ti rivolgi a me mi dimostri un po' di cortesia.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Metti 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sergente, manette!
4: Lei è un fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai.
3: Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarlo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait, un centro logistico usato dagli americani a Mina Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: Le riconosci? La tua nave è la nostra città. Intrappolata insieme.
6: Com'è successo?
5: Non lo sappiamo di preciso. Crediamo che i campi magnetici creati nei 2 esperimenti, quello del 43 e quello di ora, si siano sommati creando un vortice. Un buco nel continuum spazio-temporale in cui tu sei caduto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1989, 15 luglio. Venezia. I Pink Floyd, orfani di Roger Waters, suonano su una chiatta trasformata in un palco davanti a Piazza San Marco, in un concerto gratuito davanti a una folla stimata di 200.000 persone. Sì.

0: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: In questi 10 minuti il Jukebox con le sue 100 lire suona sempre tre canzoni e sono belle, sapete perché? Perché fanno parte della classifica italiana e soprattutto tra le prime 10 posizioni. Oggi vi suono la numero 10, la numero 4 e la numero 1. Voglio partire così a caso, dalla numero 4.
0: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

E ci sono i Mattia Bazzar con Ma perché, proprio ad aprire l'appuntamento di oggi 15 luglio 1977 di Jukebox. Al numero 10 l'Angelo Azzurro, Umberto Balsamo.

0: volano, le canzoni girano nel jukebox. Questo era L'angelo azzurro di Umberto Balsamo. Saltiamo alla nuova numero 1 della classifica italiana.
1: Jukebox, 45 giri di ricordo.

0: banda girava nei piani alti della nostra classifica fino ad arrivare al numero 1. Oggi Jukebox ci ha regalato anche questa posizione. Vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: cane si chiama Giorgio?
1: Sì, si chiama Giorgio.
0: No, il cane non si chiama Giorgio.
2: Io mi chiamo Giorgio, lui
1: Lampino.
2: Sì.
1: E lei Giorgio, avevo capito il contrario.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Ricordatevi quello che avevo richiesto.
10: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Nella vita ci sono un'alba e un tramonto ogni giorno e tu puoi scegliere di essere presente, puoi metterti sulla strada della bellezza.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 15 luglio 1978, Jukebox, siamo pronti, siamo qui davanti, dobbiamo solo infilare le 100 lire e ascoltare subito la prima canzone che è...
2: Che è un pezzo da discoteca, partiamo con Boogie Oogie Oogie, A Taste

0: Taste of Honey su 7080.it, la prima canzone del nostro jukebox è Boogie Oogie Oogie.
1: E dalle classifiche internazionali nel nostro jukebox, seconda canzone con i Boney M. Questa è Rivers of Babylon.

0: Bonnie M con By the Rivers of Babylon nel nostro spazio jukebox, dove però manca l'ultima canzone.
1: Allora chiudiamo con questo pezzo super divertente. Lui è Plastic Bertrand e questa è Saplam.

0: dalle classifiche francesi Plastic Bertrand e non solo da quelle, perché è finito nel nostro spazio jukebox e piace molto anche a noi. Bonnie M poi con Rivers of Babylon e abbiamo aperto con le Testovani e Boogie Oogie Oogie.
1: Queste le canzoni di oggi all'interno di Jukebox. Noi torniamo domani qui su 7080.it con altre 100 lire per altre 3 canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

8080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Roma, 1962.

0: Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco gli uomini. Abili, ma non tutti raccomandabili.
4: Capitano, ho esaminato il battello e credo doveroso dirle che non so nuotare.
0: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applauso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
3: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
3: In Belgio sarebbero 6 i morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxie, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme. Precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
4: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
3: Aumenta la fasullità, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
4: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
3: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cioè vuoi dire che è tutta immaginazione? Che non abbiamo le chiappe mezze congelate? E che poco fa non ci stavano sparando?
6: A spararci non potevano. Per me fa parte dell'esperimento.
5: La Marina ha combinato qualche pasticcio. Li hai visti gli uomini sulla nave? Non doveva succedere. Qualcuno ha fatto uno sbaglio.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao 7080, siete grandi, sono Ricky da Milano. Volevo chiedervi se quando avete tempo mi mettete Woman di John Lennon.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Le donne sono come fiori, se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e il fiore muore, perché solamente con il calore si schiudono.

0: 7080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I piatti. Con del sempiatti li può lavare lui.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati. È quanto detto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. Colpiremo centrali e ponti, ha detto il tycoon, che non esclude un'operazione di terra. I Pasdaran fanno sapere, Hormuz resta chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni. A 8 anni di distanza dalla tragedia del ponte Morandi e alla vigilia della sentenza al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, AD della società in carica. Aumenta la fasolitalia, ieri già sfierati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È possibile che tutta la mia esistenza non sia stata altro che un lungo percorso diretto a quest'istante? Che io sia il tassello di un puzzle di cui non riesco a vedere l'immagine?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

i grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Senta, lei conosce la signorina Fantozzi?
2: Mariangela Fantozzi.
3: Mariangela Fantozzi.
1: Fantozzi.
3: Cosa vuole? Fantozzi?
1: Fantozzi.
4: Sì, con la Z, capito, non so mica scemo.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao, sono Alessandro.

0: e lo condivido col mio collega Giuseppe. Un saluto a tutti, vi ascolto da internet e una buona giornata.
1: Questa è 7080.it numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey Boomer!
1: Attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ciao a Ciuccio Mondo, io vengo di Olanda, paese di cioccole.
2: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
12: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Legge elettorale. La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto apre una fase di incertezza per la maggioranza. La Premier Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, mentre nel centrodestra è partita la conta dei franchi tiratori. Ponte Morandi, domani a quasi 4 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Un meccanismo di evasione fiscale e contributiva costruito attorno all'inquadramento del personale docente è quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento in un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. 131 le posizioni lavorative risultate irregolari per un conto complessivo che supera i 435.000 euro tra contributi evasi e sanzioni. Aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Queste sono le prove sequestrate allo scorso giovedì sera. Crediamo che sia l'uomo che ha ucciso Harold Slade e Shane Fisher. Lei conosceva una delle sue vittime. Se c'è un nesso lo scopriremo.
4: Quindi dimmi, cos'è che mi sfugge?
3: Non c'è uno schema, Nick, solo caos.
4: Lo dimostrerai a te stessa.
3: Lucy, rifletti.
5: Harold Slade, quel nome ha qualche significato per me.
4: Ricorda!
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
1: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1977. L'estate entra nel vivo e le vetrine dei negozi di dischi si riempiono dei 45 giri che stanno accompagnando questa stagione. I Supertramp conquistano il pubblico con Give a Little Beat, un invito alla condivisione racchiuso in una melodia destinata a diventare un classico. Le Emotions fanno ballare con Best of My Love, uno dei brani soul e disco più amati del momento. Nelle discoteche il ritmo è affidato ai Didi Sound con Disco Bass, mentre gli Space affascinano con Magic Fly, un viaggio musicale dalle sonorità elettroniche futuristiche che sta facendo parlare di sé in tutta Europa. A completare la vetrina c'è Gianni Bella con Io canto e tu, una delle canzoni italiane più apprezzate di questa estate, capace di conquistare il pubblico con la sua melodia immediata. 5,45 giri che fotografano perfettamente il luglio 1977 tra disco music, pop internazionale e grandi successi italiani. Questa è la musica di Milano vende musica.

0: Radio.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Mio caro Fabulous, che piacere rivederti, è incredibile, non sei invecchiato affatto.
4: Ma voi non potete entrare qui.
3: Oh, questo lo dici tu. Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio del Stato.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
10: Questa è musica...
0: Questa... è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La vita è uno strano cammino e per viverla a fondo devi essere là fuori.

0: Radio 180.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, buona giornata. Volevo sentire, sono Anna, volevo sentire quella di Sylvester, non mi ricordo il titolo, ho un'amnesia, beh insomma quella di Sylvester che spacca la discoteca, dai, e la dedichiamo a Fabiana che compie gli anni dopodomani, ok, grazie, siete meravigliosi, come al solito vi sto ascoltando, sentite che vi sto ascoltando.
2: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
1: Non si può fare altro. Ciao.

0: Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Massimo dalla provincia di Como. Vorrei sentire Black Jack

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ti amo, Catherine Montessier.
2: Ti amo, Arsenio Lupin.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao ragazzi, un saluto al Mascalzone Caffè Travagliato, provincia di Brescia. Una dedica ai miei amici che siamo qua adesso. Il Fena.
4: In che senso?
3: Dell'Aurora, il Corra dell'Uso che oggi ho fatto gol di rigore. La mia grandissima amica, la Marmitta.
5: Lei! No, no, lei lì dietro!
3: E poi.
5: Non se lo ricorda più.
3: Poi la Cri. Che qua piegata.
6: Che sta dicendo Willis?
3: A legarsi le scarpe. Ascolta la canzone. La canzone è quella di Cernone. Supernatural o Supernatural. Ricordo stasera. In bella compagnia. Ciao amici. Un bacio.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Roberto Mosio, ho scoperto da poco 7080.it, avendo fatto parte di questo periodo 70-80, la musica degli anni 70-80 in prima persona come DJ, apprezzo la selezione musicale. Faccio una richiesta, visto che comunque la musica è condivisione, Young & Company con I Like It, siete forti.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per favore, il padrone farà chiamare la polizia.
4: Tu non mi faresti mai una cosa simile.
5: È uscito ieri dal penitenziario, è in libertà vigilata, non puoi chiamarli i piedi piatti, amico.
4: Allora, lo rimettiamo insieme alla banda, ok?
3: Ho detto no, assolutamente no.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Lo stretto rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sono rimasti uccisi nei recenti raid statunitensi nel sud del paese. Trump minaccia: gli attacchi continueranno finché non dirò basta. Il governo Meloni è pronto ad andare avanti, lo dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky. All'indomani della bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale, siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese. Ponte Morandi, alla vigilia del giorno della sentenza sulla tragedia del 14 agosto 2018, arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia con una lettera aperta della DIA Rigoggiana, diffusa questa mattina dall'azienda. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, si legge nella missiva. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini di Saman Abbas. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas, davanti a 70.000 spettatori, la squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono le reti di Oyarzabal e Porro. La Spagna troverà in finale una tra Inghilterra e Argentina. Match in programma stasera. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando sentirai queste parole saranno passati 7 anni. E ora sei lì, all'inizio della tua nuova vita.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Che fai la domenica?
2: La domenica dormo.
1: E poi?
2: E poi mai.
1: E poi?
2: E poi guardo la televisione.
1: E allo stadio non ci vai mai?
2: No.
1: Neanche se gioca la Lazio?
2: Ma che me frega a me della Lazio?
1: Non hai capito, questa è una fabbrica laziale. Se non vieni allo stadio, Pecorazzi ti licenzia.
2: Ma io sono romanista.
1: No, tu sei disoccupato.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Dai dondoloni di Camaggiore, World Change degli Scorpions.
7: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: E benvenuti a Neverland, l'isola dove il mattino ha il profumo della salsedine e delle casse appena accese. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me in questa passeggiata tra icone della musica che non se ne sono mai davvero andate. Camminando in questo sentiero ancora nascosto dal sole, scorgo una figura appoggiata a una palma. C'è un'energia pura, magnetica, contagiosa, completo sgargiante, sorriso furbo e carisma da vendere. È Rick James. Mi guarda, fa scivolare gli occhiali da sole e con un cenno dà il via a una linea di basso che sembra far vibrare tutta l'isola. Qui a Neverland la sabbia diventa pista funk, le onde tengono il tempo e nessuno resta fermo. È il momento di You Turn Me On. Attenti, sarà impossibile non muoversi.
8: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole continua a brillare alto nel cielo, ma l'atmosfera cambia colore e si fa più elegante, sofisticata, con quel tocco tutto italiano che sa essere intenso e leggero allo stesso tempo. Camminando lungo la riva incontro una figura raffinata, passo lento sulla sabbia, sguardo profondo ma sorriso luminoso. È Ornella Vanoni. Le palme sembrano inchinarsi al suo passaggio, il mare si fa più calmo per ascoltare meglio. Quando la sua voce entra nell'aria, tutto diventa avvolgente qui a Neverland. Con Ti voglio la spiaggia si riempie di vibrazioni calde e il vento porta lontano ogni nota.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio avanza e in lontananza sento un'energia speciale, potente, irresistibile. Vicino a un chiosco decorato con luci colorate, una voce brillante si alza sopra il ritmo sicura e piena di gioia. È Johnny Sledge, anima travolgente delle Sister Sledge. Mi saluta con entusiasmo e in un attimo Neverland diventa una festa collettiva. Quando parte All American Girls, l'isola intera canta in coro con il sorriso stampato in faccia e i piedi nella sabbia.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E ora che il sole è calato e le prime stelle iniziano a intravedersi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui dove il funk incontra l'eleganza, il soul diventa festa e gli anni 70 e 80 continuano a brillare sotto un tramonto che non smette mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Amici del sole, dell'estate sotto l'ombrellone, dove il tempo si è fermato all'estate del 1981. Siete pronti a risentire le hit che ci facevano ballare sulla sabbia? Al primo tuffo, sì, partiva Betty Davis Eyes di Kim Carnes, con quel synth che, sì, ci faceva sognare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: I like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Can she and the sunshine band?

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non ci credo, dai. Signor Fede, dai, se ne vada che dobbiamo lavorare. Come vuoi tu, Silvio, ancora. Questo mi prende in giro, io questa abbronzatura gliela faccio restare in eterno e do una fulminata fra capo e coda. Se ne vada, signor Fede, che dobbiamo lavorare.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: nostra musica?
1: Divertente, continua, molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Sono riprese nell'aula della Camera le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani. I franchi tiratori sono stati 20 o 25. Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra Unione Europea e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. I senatori Dem statunitensi bocciano intanto un enorme budget per il Pentagono perché temono che il via libera possa essere interpretato come un'approvazione della guerra all'Iran. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. È stato rintracciato a Colleoppio a Roma quello che secondo la polizia è il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Calcio, seconda semifinale dei mondiali 2026. Stasera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. Chi vince sfida in finale la Spagna, che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Però è strano.
6: Che cosa, Marsha?
5: In questo reparto non c'è nessun articolo tranne il ditale, cioè proprio quello che cercavo. Tutto questo piano sembra così vuoto.
7: Ha detto Marsha.
6: Davvero? Mi scusi, sono stata sfacciata, mi perdoni, la prego.
5: Come sapeva il mio nome?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: sottrae la consueta istituzionale visione della laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso...
1: Ma che dice quello?
2: Che dice? Spiega. Nell'erigerla... Le cose che noi non potremmo capire.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como e devo dire che è verissimo. Io non ascolto la musica, ma la rivivo grazie a voi. Per questo mi piacerebbe poter ascoltare Sadness degli Enigma, una canzone un po' misteriosa, a volte come lo sono io. E niente.

0: abbraccio, ciao ciao.
1: Questa è 7080.it,
2: The Disco Action
1: Extended Version, i più richiesti su 7080.it. numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di una macchina incredibile per il periodo in cui fu progettata. Presi come siamo dalle ultime rivoluzionarie tecnologie, pare strano che negli anni 50 si parlasse già di realtà virtuale grazie al Sensorama.
5: We are Sensorama, a brand that delivers stories by utilizing the five senses in an aesthetical way that can be seen as more sensual.
4: Il Sensorama, considerato da molti la prima macchina per la realtà virtuale della storia, fu creato da Morton Helling. Nato negli Stati Uniti nel 1926, Helling si dedicò agli studi di filosofia e pittura a Chicago, Parigi e Ginevra, diplomandosi nel 1950 al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.
5: We offer products and services that can satisfy the human senses of sight, hearing, smell, taste and touch under the concept of bringing the senses to reality. To add on finding everyone's six senses through Sensorama's products is our goal.
6: Well, this sounds very appealing.
4: Nel 1955 Helling, regista e inventore, descrisse per la prima volta la possibilità di creare esperienze multisensoriali per gli spettatori in un documento intitolato The Cinema of the Future. Cinque anni dopo costruì un primo prototipo del Sensorama e realizzò anche cinque brevi film per questa invenzione. Il 28 agosto 1962 ottenne il brevetto dal Sensorama Simulator, guadagnandosi il titolo di padre della realtà virtuale.
5: Did you know 75% of the emotions you feel throughout the day are determined by your sense of smell?
0: MCL, divisione economico-fiscale.
4: Il Sensorama offriva all'utente l'esperienza di guidare una motocicletta per le strade di Brooklyn, il tutto a colori e con suoni stereofonici. L'imponente struttura ricordava più un vecchio cabinato, dietro il quale si nascondeva però un bel po' di tecnologia. Come dicevamo, il Sensorama dava agli spettatori, da 1 a massimo 4, l'esperienza di viaggiare in motocicletta con il vento sulla faccia e le vibrazioni della moto. Del pacchetto facevano parte anche gli odori della città riprodotta in 3D, compresi il profumo della pizza e i maleodoranti scarichi degli autobus. Tuttavia, il progetto si rivelò troppo avanti rispetto alla sua epoca, mancando di sostenibilità economica. Helling continuò a lavorare nel cinema, dirigendo nel 1974 il film Once, presentato a Cannes, vincitore del premio per il miglior lungometraggio al Long Island International Film Festival di New York.
5: Two scents are mixed to create something unique to Sensorama. The necklace was created by mixing rum and exotic spices to express the hot air of the Martian desert and a fragrance inspired by David Bowie's Life on Mars.
4: Inventore infaticabile, una volta in pensione Morton Helling progettò e realizzò una linea di scooter.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
7: E sempre sotto l'ombrellone dell'estate del 1981, poi c'era lei, l'italiana, che faceva impazzire le radio. Maledetta primavera di Loretta Goggi, romantica, intensa, tutta da cantare, con il cuore a mille.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
5: Vabbè, allora proponi, dai. Proponi pure te.
4: A me mi piacerebbe Maria.
5: Ma è nome da presepio, Maria, dai. Ma chi si chiama più Maria?
4: A me mi piace perché è semplice. E poi non è volgare, va.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, io ascolto quello che va.
2: Tu devi ascoltare la barriera di
1: quella in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. È ripreso questa mattina l'esame della nuova legge elettorale nell'aula della Camera. Ieri è stato bocciato per un solo voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021, perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Ponte Morandi, domani a quasi 8 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Alla vigilia è arrivata una lettera di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo Adigiana. Porgere oggi le scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale, si legge nella missiva. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, atti alla giustizia sportiva. La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons. Fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Chris, ho esaminato il tuo libro di testo e ho programmato un tour degli eventi storici che devi conoscere per l'esame. Fa molta attenzione! Prima tappa, Washington DC. L'anno è il 1803.
7: Ah, siamo nel futuro!
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mi manca la parola.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Appuntamento dedicato a tutti i nostri ascoltatori, questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi la possibilità di scegliere questi 10 pezzi tra gli anni 70 e 80, stilare una propria classifica come ha fatto oggi Marco di Ossona. Numero 10, Donatella Rettore, Splendido Splendente, una canzone dell'81. Al numero 9, Loretta Goggi, Il mio prossimo amore. Al numero 8, Angelo Branduardi.
4: Alla

ci ha portato nel 77 con questa canzone di Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est. Numero 7 nella sua classifica gli Oliver Onions con Sandokan. Al numero 6 Mattia Bazzar e Dirsi Ciao.

0: grande successo nel 1978 per questa canzone di Mattia Bazar, Dirsi Ciao. Oggi numero 6 nella classifica di Marco di Ossona. Numero 5, Ma quale idea, Pino D'Angiò. I Panda con Voglia di morire al numero 4.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Giallo

10 di noi le canzoni che ci somigliano, e quindi questo appuntamento con le vostre scelte musicali. Numero 4 i Panda, Voglia di morire. Al numero 3 c'è Alan Sorrenti con Figli delle stelle.

0: sogno.
1: Queste sono le canzoni scelte da Marco, dove al numero 3 ha messo Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Al numero 2 arriva Maracaibo, Lu Colombo.

0: Questa canzone è stata un grandissimo successo nel 1981. Oggi Marco l'ha messa in posizione numero 2 nella sua classifica. Lu Colombo con Maracaibo. Arriva anche la sua numero 1.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: Il

0: Renato Zero con Il Carrozzone. Questa è la canzone che Marco Diossona ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica. Sono arrivato alla fine anche quest'oggi, vi do appuntamento con le vostre scelte musicali, vi aspetto.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Componenti, viva!
4: Sì, subito, professore!
5: Contatto! Tigro d'acciaio!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Buongiorno, sono Salvatore dalla provincia di Mantova. Mi piacerebbe ascoltare Pugno di sabbia dei Nomadi nel 1976, perché era una canzone che piaceva tanto a mio papà che non c'è più. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
12: 15 luglio 1983, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte, prontissimi a cominciare anche oggi. Nella classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana, l'ultima posizione è per i Talk

Burning Down the House, il decimo posto di oggi, 15 luglio 1983, è per i Talking Heads. Numero 9 per Billy Joel con Tell Her About It, mentre all'ottavo posto abbiamo Jackson Brown, Lawyers in Love. Noi andiamo alla settima posizione, dove ascoltiamo i Kaja Gugu. Questa è Too Shy.

Shy, Settimi, i Kaja Gugu, oggi 15 luglio 1983, all'interno di Wix Compilation, i 10 Over the Top alla carte di 7080.it. Numero 6 per Rod Stewart, andiamo subito ad ascoltarlo con

Baby Jane, numero 6 oggi per Rod Stewart. Davanti a lui c'è Michael Sembello con una canzone dalla colonna sonora di Flashdance, Maniac. Quarto posto per Sweet Dreams degli Eurythmics. Numero 3 invece per i Duran Duran, che andiamo ad ascoltare con Is There Something I Should Know. The Week.

Please Tell Me Now, Is There Something I Should Know erano i Duran Duran su 7080.it al terzo posto della Weeks Compilation, appuntamento del 15 luglio 1983. Seconda posizione per Eddie Grant con Electric Avenue. E siamo arrivati al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le altre posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Burning Down the House coi Talking Heads, numero 10. Billy Joel, nono, con Tell Her About It. Lovers in Love, Jackson Browne, è ottavo. Al numero 7 abbiamo ascoltato i Kajagoogoo con Too Shy. Lovers in Love, Jackson Browne, è ottavo. Al numero 7 abbiamo ascoltato i Kajagoogoo con Too Shy. Baby J,

0: Every Breath You Take, questi sono i Police, primi nel nostro appuntamento Weeks Compilation del 15 luglio 1983. Con questo brano siamo arrivati alla fine anche oggi della nostra classifica. I 10 over the top alla carta di 7080.it tornano domani, stessa ora, stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Io ascolto 7080.it.
5: Sono le 13:59.
6: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
7: Un romanaccio entra in un bar e fa il barista: oh, andò sta il cesso? Il cesso, andò sta? Andò sta il cesso? Signore, abbia pazienza un momento. Il cesso, andò sta? Senta, signore, vada giù in fondo. Ci sono due porte. Una c'è scritto gentleman. Lei non ci faccia caso, entri uguale.
4: Questa è 7080.it.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Audio-video.
4: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Legge elettorale, ripartita la seduta alla Camera. Ieri per un voto non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il governo va avanti, assicura il ministro Cipriani. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il DDL sulla sicurezza. Lo Stato con le persone per bene, continuiamo a mantenere l'impegno, dice la Premier Meloni in un videomessaggio. Escalation in Medio Oriente, alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti, Trump, in una bara. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nell'intervento a Kiev al fianco di Zelensky. Quindi annuncia un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra Bruxelles e Kiev. Quello che stiamo firmando, ha detto von der Leyen, è il nostro drone deal. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Archiviazione chiesta anche per l'Inter, copia degli atti trasmessa a Procure CONI e FIGC. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Bentornato, Capitano Stevens.
5: Dove mi trovo?
6: Lei è dentro il Source Code.
5: Cos'è questo Source Code?
4: È un programma di computer, Capitano.
6: Il Source Code le consente di assumere l'identità di un altro uomo negli ultimi 8 minuti della sua vita.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

by 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.

0: fionda lei. Non ha la sua fionda.
1: Sì, ma intanto lei è l'unico che non è riuscito. Noi non siamo riusciti a sparare un solo gli unici un colpo.
2: Che è successo? Che è successo?
1: Ah, buongiorno signore. Noi non siamo riusciti. E lui non è riuscito. Insomma, noi non abbiamo ancora sparato.
2: Me lo faccia vedere.
1: Se ne intende lei?
2: Un pochino.
1: Guardi, ingegnere, che cos'è?
2: Ma per forza, è completamente scarico.
1: Ma, scusi, ragioniere, ma lei per caso inavvertitamente non ha sfiorato il grilletto?
0: E non me lo ricordo.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, buonasera, sono Elio da Lecce e richiedo questo brano da lunedì. Mi ricorda la mia infanzia, i miei 18 anni. Grazie, gentilissimi.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: New Wave Collection, partiamo oggi con le canzoni del nostro appuntamento che vedono i Dee Dee di Matt Johnson con A Certain Smile, i Thompson Twins con Don't Mess With Dr. Dreams, gli Ultravox con Rip the Wild Wind, i Visage di Fade to Grey, Wan Chung con Dance All Days e i Waterboys di A Girl Called Johnny.

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Che hai Vox. Hey Boomer!
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, hey, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
3: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colori.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 14:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, questa pasta frolla è pronta?
4: Certamente, quanto pensavi che ci mettessi? Pam patim, pam patam.
3: Sei più stonato di una campana. Se non smetti di cantare, il mio dolce non lieviterà mai.
4: Come vuoi tu, Spike.
0: Questa è 7080.it.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra

0: anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia nuovi attacchi a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nell'intervento a Kiev a fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente anche a fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shahin, e dai cugini Ishaq Ikram e Noman Ulhaq. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Asnain. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Il tennis, Lorenzo Sonico, è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Diamo un'occhiata al futuro, torniamo indietro e giochiamo in borsa. Potremmo fare dei triliardi.
5: Perché solo dei triliardi se possiamo fare dei... biliardi?
6: Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

0: Lei ci ha presentato una tesi, a dir poco, indecente.
1: Parli più piano, c'è mio papà.
0: Fino a pagina 50 è un guazzabuglio che sembra scritto da un infermiere, non da un medico. La qualità delle fotocopie è scadentissima.
1: Come mai? Un po' di umidità, forse?
0: Guardi, noi le consigliamo di ritirarsi e di presentare una nuova tesi l'anno prossimo.
1: Altrimenti?
0: Altrimenti la proclamo dottore con il minimo dei voti. 66 su 110. Ci pensi bene?
1: Proclami. Facciamo 70 e non se ne parli più, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Mi chiamo Pierluigi. Vi seguo da Castelfranco Veneto e il mio ricordo di una canzone degli anni 70 è Anima Mia dei Cugini di Campagna, che ricordo perché in quel periodo facevo il liceo classico e la canzone suonava mentre eravamo in gita a Siena. Questo è il mio ricordo, grazie.
6: Allegria!

0: www.radioanimali.it.
1: L'incanto della natura, il mistero affascinante che l'avvolge, sono forse l'unica chiave di cui disponiamo per cercare di aprire la porta che ci separa dalla verità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao a tutti. Mi piacerebbe sentire Tu di Umberto Tozzi. Grazie.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, mi chiamo Lorenzo, chiamo da Saronno. Volevo sentire il Model Talking Geronimo, se è possibile. Grazie, Sagra.

0: è 7080.it.
1: Graffa Bocchino, la trovi sempre più in alto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Mary dalla provincia di Lodi. Io guardo questa radio tutti i giorni praticamente sulla TV. Non ho i brani precisi come li ricordo, però so Christopher Cross me lo ricordo perché proprio all'inizio dei miei primi amori, diciamo così. Ma non ricordo i brani, non potete fare voi come volete.
3: Beh, io sì, potrei provarci.

0: musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Stefano. Vorrei sentire Daitan 3 dei Micronauti del 1980. Che scrivo da Milano e vi ascolto su canale 93 in TV. Daitan 3 dei Micronauti. Ciao.

0: Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Va bene, la felpa oversize o i pantaloncini cool. Ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
1: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: E per chiudere la giornata di quest'estate in 1981, sulla spiaggia tra baci rubate e graniti al limone, boom, Tender Love dei Soft Cell, un beat che spaccava, perfetto per l'ultimo lento sull'esdraio.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 16.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Siamo quelle del tempo delle mele, quelle che da adolescenti si infilavano i calzini nel reggiseno, oppure se lo schiacciavano nelle canotte sportive. Se era grande lo volevi piccolo, se era piccolo lo volevi grande, se cresceva presto ti vergognavi, che grezza, se cresceva tardi eri invidiosa, che culo.
1: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato.

0: non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corte d'assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi-israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo riporta Anadolu, citando l'agenzia di stampa nazionale libanese, senza fornire ulteriori dettagli sull'esito della sessione. Pallavolo, Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione della squadra nipponica, rianimati dal subentro del trio Laurenzano-Mati Porro, ma incappano nel quarto KO in questa Nations League. Situazione di classifica che si complica un po'. Il 16 luglio, dalle ore 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Cooper, loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
7: Del Mancora.
6: Loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
7: No, loro non ci hanno portati qui. Siamo arrivati qui da soli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: cena ai tavoli. Non ho fame. Ma anche se spizzichi qua e là dovrei pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena.
1: Ho messo una camicia pulita.
0: Allora?
1: E allora non mi voglio sbrodolare, tutto qui.
0: Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ah, dimenticavo, un ringraziamento forte per la ricerca. Ciao, a presto.
9: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Se vedi un affamato, non dargli del riso, insegnagli a coltivarlo.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Arriva da Filadelfia il gruppo di oggi de Il numero perfetto e nonostante il loro nome faccia pensare a qualche rapporto di parentela, la band era una creazione di Jacques Morali, che formò anche i Village People. Il gruppo prese il nome dal produttore discografico Richie Rome. Originariamente era composto da tre cantanti, Cassandra Ann Wooten, Gwendolyn Oliver e Cheryl Mason. Il loro manager era Jimmy Bishop, un radiofonico di successo di Filadelfia. Morali ricordò che Wooten e Oliver avevano fatto un po' di lavoro di sessione per lui e li chiamò qualche anno dopo, quando volle formare un gruppo, e nacquero così le Richie Family. Nel 1976 pubblicarono Arabian Nights. Il singolo dell'album era The Best Disco in Town. La canzone era un medley di recenti canzoni disco collegate insieme con un ritornello originale al primo posto nelle classifiche dance e divenne così un successo mondiale. Le Richie Family, questa è The Best Disco in Town.

0: abbandonò le Ricci Family dopo l'uscita dell'album Life is Music. E allora le ascoltiamo, ci sono le Ricci Family con Life is Music.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

Life is Music con le Ricci Family, e nel 1978 le tre ragazze Woodson, Oliver e Mason furono licenziate senza preavviso. Fu uno shock per loro, perché un giorno erano lì e il giorno dopo già non c'erano più. Si credeva che Morali avesse pianificato di non rinnovare il loro contratto e stava già da tempo cercando di sostituirle. L'album del 1978 American Generation con la nuova formazione si discostò leggermente dalla disco e si avvicinò di più allo stile europop. Il gruppo abbandonò i costumi esotici altamente kitsch in favore di uno stile più contemporaneo e sessualmente provocatorio. Le Ricci Family, questa è American Generation.

0: Erano le Ricci Family con American Generation a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Torniamo domani, altra band e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Siri, metti 7080.

0: ragazzi, non li dovete mica fare, vacca Giuda!
1: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Back Suburbs. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 17 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i

0: podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Insieme, sposarvi, insomma, potremmo far combaciare le nostre forze.
2: Dove è andato?
3: Beh, lei ha detto la parola magica, sposare.
4: Ah, questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano ancora le città da bollino rosso, dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16 contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 città. Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. L'Aula della Camera ha bocciato un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Vergogna, hanno urlato i deputati dopo il no al loro emendamento sulle preferenze. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale del Mondiale della Spagna sulla Francia. Stasera, seconda semifinale, alle 21 tra Inghilterra e Argentina. Chi vince sfida le Furie Rosse. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sì, passerò.
5: Mi avete mandato nell'anno sbagliato.
6: Ne ha la certezza.
7: La scienza non è più una scienza esatta.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: immobile, profumata, antisdrucciolevole.
1: Un pavimento? Uno specchio. Cera Grey. Ne bastano poche gocce.
0: E minor fatica e minor spreco con la cera spray.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Ciao 7080, grande radio, siete i numeri uno, siete fantastici. Io sono Guglielmo da Senago. Grande radio, continuate così che siete i numeri uno.
9: Applauso!
2: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
10: Ma va a lavorare, coglione!
2: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
10: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, ma anche Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io te spezzo, ragazzi, io te cionco.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che profumo! Alla lavanda, al limone, alla rosa!
4: O neogit o mosche!
5: Basta con gli insetti molesti!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali

digitali. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì 17 luglio saranno ben 16 contro le 15 di domani e le 7 di oggi. I centri interessati sono Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Una donna polacca di 33 anni è morta dopo essere precipitata dalla punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. Lo rende noto la polizia cantonale del Vallese. L'alpinista era con un compagno di cordata. I due erano in discesa. Giunti a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. L'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi proveniente dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni cinesi. Lunedì il tycoon incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. Per stilare una lista di dipendenti da licenziare, Meta avrebbe utilizzato un software di intelligenza artificiale che penalizza i dipendenti in congedo parentale, malattia o disabilità. Così in una denuncia depositata a un tribunale della California. Meta però respinge ogni accusa. L'organizzazione del lavoro è gestita da persone e non dall'intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
6: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia non nato?
7: Data l'accelerazione del tempo, non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo. Bene, la macchina del tempo è riparata.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
0: Il numero perfetto.
8: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Quando c'è il numero perfetto, un artista in 3 brani, ascoltiamo sempre 3 successi, 3 canzoni di un artista italiano. Oggi lo faccio con lui, con Edoardo Bennato, cantautore che nasce a Napoli il 23 luglio del 1946. Durante la sua carriera discografica ha pubblicato 20 album in studio, 10 live, 13 raccolte, 43 sono i singoli. Vi porto subito nel 1976 con La Torre di Babele, il 4° suo album, e ascoltiamo la seconda.

0: titolo di questa canzone è Venderò, pezzo scritto e composto dal fratello Eugenio, canzone che poi verrà pubblicata sempre nello stesso anno, quindi sto parlando del 1976, anche in una versione speciale per Jukebox, dove sul retro viene incisa La Torre di Babele.
1: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.it.

passati al 1977 con Burattino senza fili, il suo quinto album che si ispira ai personaggi delle avventure di Pinocchio. 9 sono le tracce e tutte di grande successo, come È stata tua la colpa, Mangia fuoco, In prigione, Dotti medici e sapienti, Tu grillo parlante, La fata, Quando sarai grande e per ultima Il gatto e la volpe che abbiamo appena ascoltato.

0: mettere oggi il numero perfetto, un artista in tre brani dedicato ad Edoardo Bennato, vi ho portati nel 1989 con questa canzone Sogni, contenuta nel suo 11° album Abbi Dubbi. Sono arrivato alla conclusione, io come sempre vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Li leggi su 7080.it.

0: anche voi la grande raccolta Pets.
1: Pets, il gioco più buono del mondo, lo trovi dappertutto. Pets, lo spara caramelle.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
7: Buongiorno a voi tutti. Ciao, sono Stefano da Varese. E niente, per dirvi che ho imposto le vostre frequenze radio alla compagnia aerea per cui lavoro.
8: Che figata!
7: E quindi la vostra musica a 13.000 piedi, direi tutti in fly dance.
8: Siamo bravi, no?
7: Direi giusto. E niente, da bravo speaker quale sono, con i passeggeri vi chiedo un brano dei B-52.
9: Dai, bella zio, cominciamo?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Sempre camminerò per queste spiagge, tra la sabbia e la schiuma dell'onda. L'alta marea cancellerà l'impronta e il vento svanirà la schiuma, ma sempre spiagge e mare rimarranno.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Loggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone oltre a una società. Le ipotesi di reato: bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. 7 bollini rossi oggi. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani saranno 15. Il presidente americano Donald Trump non ha esclusa la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli Stati Uniti. Tour de France ora. Søren Vierengsfold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. Sul traguardo di Nevers ha giocato d'anticipo beffando sia Koji che Philipsen in volata. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Così.
6: Blocco 2 è pronto.
5: Attivato.
6: Blocco 2 posizionato.
5: Siamo al 35%.
7: Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: canzone che hai Vox.
1: Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore.
2: Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita?
1: Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? C'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no?
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Solo

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Attilio, chiamo da Lambrugo. Volevo chiedervi una cortesia: se potete mandare in onda What is Love di Hathaway.
2: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, mi fate sentire la canzone di Didi Jackson, Automatic Lover o Future Man? Ciao.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Alfredo di Varese.
2: Ah sì? Beh, molto interessante.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci spaccavamo le dita per giocare a Subbuteo.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera a tutti, amici di Radio 7080. Io sto cercando un brano. Vi posso canticchiare il ritornello perché le strofe non le so. Dunque, fa così.
3: Non credo di essere pronto.
2: Negli occhi avevi tanto amore e la paura che io non capirò. Ecco, questo è il ritornello. Poi mi ricordo qualche parola della prima strofa che iniziava. Diceva così. Quante volte ti sei chiesta se far l'amore bello oppure no?
4: Scegliamo in particolare che non ho piacere.
2: La la la la la la la la la. Scusate, faccio piovere.
3: Ma come ti vengono in mente certe cose?
2: Comunque è questo praticamente quello che cerco. Sono 27-28 anni che cerco questa canzone ma non la trovo. Se me la trovate mi fate una grossa cortesia e mi date un'immensa gioia e felicità nel cuore. Fatemi sapere, attendo un vostro riscontro.
5: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo alla vita.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e graniti al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ragionier Fantozzi, 51, direttore Conte Catellani, 49.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri: si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Intanto resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici iraniani. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Donald Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. La politica interna, via libera della Camera al cuore della riforma della legge elettorale. Ha approvato l'articolo che introduce il sistema proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier. Dopo il voto favorevole, il governo accelera per chiudere l'esame del testo e trasmetterlo al Senato. Raggiunta inoltre un'intesa bipartisan sul voto dei cittadini fuori sede. La cronaca è definitiva: la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, che nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando che non si trattò di legittima difesa perché la rapina era ormai terminata quando l'uomo inseguì i banditi e aprì il fuoco. I legali annunciano ora un possibile ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Voltiamo pagina. Il meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord attesi temporali, allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Il Ministero della Salute ha convocato intanto una nuova cabina di regia per coordinare gli interventi contro gli effetti dell'afa. Infine il calcio: oggi è il giorno della seconda semifinale del Mondiale. Questa sera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina per conquistare un posto nella finale contro la Spagna, che ha già eliminato la Francia. E da Michele Ficetola è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi abbiamo aperto un buco, Barry. Noi abbiamo aperto un buco che non vuole più chiudersi. Santo Dio, si può percepire l'energia che sprigiona.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: E benvenuti a Neverland, l'isola dove il mattino ha il profumo della salsedine e delle casse appena accese. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me in questa passeggiata tra icone della musica che non se ne sono mai davvero andate. Camminando in questo sentiero ancora nascosto dal sole, scorgo una figura appoggiata a una palma. C'è un'energia pura, magnetica, contagiosa, completo sgargiante, sorriso furbo e carisma da vendere. È Rick James. Mi guarda, fa scivolare gli occhiali da sole e con un cenno dà il via a una linea di basso che sembra far vibrare tutta l'isola. Qui a Neverland la sabbia diventa pista funk, le onde tengono il tempo e nessuno resta fermo. È il momento di You Turn Me On. Attenti, sarà impossibile non muoversi.
7: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole continua a brillare alto nel cielo, ma l'atmosfera cambia colore e si fa più elegante, sofisticata, con quel tocco tutto italiano che sa essere intenso e leggero allo stesso tempo. Camminando lungo la riva incontro una figura raffinata, passo lento sulla sabbia, sguardo profondo ma sorriso luminoso. È Ornella Vanoni. Le palme sembrano inchinarsi al suo passaggio, il mare si fa più calmo per ascoltare meglio. Quando la sua voce entra nell'aria, tutto diventa avvolgente qui a Neverland. Con Ti voglio, la spiaggia si riempie di vibrazioni calde e il vento porta lontano ogni nota.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it. E tu sei a Neverland.

0: pomeriggio avanza e in lontananza sento un'energia speciale, potente, irresistibile. Vicino a un chiosco decorato con luci colorate, una voce brillante si alza sopra il ritmo sicura e piena di gioia. È Johnny Sledge, anima travolgente delle Sister Sledge. Mi saluta con entusiasmo e in un attimo Neverland diventa una festa collettiva. Quando parte All American Girls, l'isola intera canta in coro con il sorriso stampato in faccia e i piedi nella sabbia.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E ora che il sole è calato e le prime stelle iniziano a intravedersi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui dove il funk incontra l'eleganza, il sole diventa festa e gli anni 70 e 80 continuano a brillare sotto un tramonto che non smette mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland. 7080.

0: si ammalava più. Non era possibile. Tutto al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda il mercurio cromo? Quel disinfettante rosso acceso che pareva che ti eri scommato di sangue. Quando tornavi a casa dovevi stare attento a nasconderlo, sennò tua mamma ti dava pure il resto a prezzo. Che hai fatto?
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
7: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, tutto bene?
8: Che meraviglia!
7: Volevo sentire la canzone di Gazebo, Masterpiece, perché così è un po' che non la mettete, allora...
9: Che sto dicendo, Willis?
7: La dedico, ve la dedico anche a voi, che siete fortissimi, va bene? Grazie, vi saluto, vi ascolto sempre.

0: 70.it.
1: Hey Boomer!
2: Dimmi tesoro.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
3: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?
4: Siamo un po' confieso stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.80.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Aosta, 1977.

0: Sono le 20:59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Dopo c'è il cuoio, che lì si fa con la mucca il cuoio, dopo però nel formaggio c'è dentro il buono premio, che se tu lo trovi, dopo tu ti presenti e ti regalano un paio di scarpe, io ce n'ho uno, voglio quelle lì. Dov'è il buono premio? Ce l'avevo qui, dopo è passato un signore che mi ha detto, l'ho mandato giù, si vede che l'ho mangiato.
3: Se non hai il buono premio, niente scarpe.
4: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'Istituto Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata soccorsa prima dai bagnini e poi dal personale del 118 che l'ha rianimata per oltre mezz'ora. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour vicino Cuneo, processato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Rigettato dunque il ricorso contro la sentenza d'appello. Ed è fumata nera a Bruxelles sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in UE ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. La politica e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino nuovo presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Romano, 54 anni, già competente dell'antitrust, Valentino è un esperto di diritto della concorrenza italiano ed europeo e ha maturato esperienza presso la Commissione europea e in importanti organismi internazionali. Il meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, Inghilterra e Argentina ora in campo ad Atlanta per la seconda semifinale del Mondiale 2026. Le due squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale contro la Spagna, che ha già eliminato la Francia. Gli inglesi inseguono un mondiale che manca dal 66, mentre l'albiceleste punta a difendere il trofeo conquistato 4 anni fa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quanti secondi ci sono nell'eternità?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rock Kids, e per l'appuntamento di oggi subito una superstar, Paul McCartney con Live and Let Die, c'è Maria Muldaur con Midnight at the Oasis, Peter Cetera, Stay With Me, Paul Davis, Cool Night, Paul Carrack, When You Walk in the Room, e poi c'è lei, Pat Benatar con Love is a Battlefield, E Night con Hot Summer Night, c'è anche Nicole Larson con Talk to Me, Bad News insieme a Moon Martin, The Voice insieme ai Moody Blues. Oggi si parte con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it.

0: E veniamo a un film anni 80 che ricordavate come strepitoso, ma che ora sembra atrocemente lento.
1: Cacchio, Stripes, da morire dalle risate. Ok, Bill Murray che guida un taxi. Continua a guidare, panoramica sulla città, attraversa un ponte, traffico né intenso né scarso.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Buongiorno 7080, Pino da San Giorgio e Cremano. Cosa ne pensate delle orme, figure di cartone?
12: Sì, signore!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Il tempo fluisce in modo uguale per tutti gli uomini, ma ogni uomo galleggia nel tempo in maniera diversa.

0: 70 80.it. Vuoi richiedere un brano musicale a 70 80.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

Cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Rod Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi.

0: synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. In gravissime condizioni una ragazza di 13 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata rianimata sul posto e trasferita in elicottero all'istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la capitaneria di porto, mentre l'impianto è stato posto sotto sequestro. E la procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare Daniela Santanchè e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta e falso in bilancio, ma anche truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri, il ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha annunciato le dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione segue il recente cambio alla guida dell'esecutivo con la nomina della nuova premier Yulia Svyazdenko. Meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, chiesta dei PM milanesi l'archiviazione del designatore arbitrale Rocchi nell'indagine che ipotizzava il concorso in frode sportiva per la scelta degli arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter. L'ipotesi ora tramontata è chi avesse scelto secondo il gradimento o meno del club nerazzurro. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Blocco 5 posizionato.
5: 75%.
4: Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
6: Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
2: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Sì, e oggi ci faremo coccolare dagli Earth, Wind & Fire con Fantasy e coloreremo le strade con il Culture Club di Karma Chameleon. E ancora gli Aha con Take On Me, Imagination, Music & Lights, KC and the Sunshine Band, Keep It Coming Love, ABBA, The Winner Takes It All, Al Corley, Square Rooms, Alphaville, Big in Japan, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Bananarama, Venus. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Ma dove va?
3: Agganciamento! Pronti al combattimento!
1: Mazinga! Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Questo piccolo grande amore di Baglioni in ricordo al mio primo amore sulla 500.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai mai amato.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
1: Oh porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Wow, non so da dove cominciare.
3: Sono Marco Mantovani, questa è 7080.it e quello che sta per andare in onda è Behind, dietro le storie della musica.
4: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Seconda ed ultima domanda, sì. Ecco, la chiama ancora Boderek per passare una notte con lei, sì. Se lei va con Boderek, la Roma la prossima stagione non vincerà lo scudetto, sì. Se lei non va con Boderek, la Roma vincerà il prossimo scudetto, che fa?
4: Non vedi questo, manda a quel paese Boderek, perché la Roma è una fede, la Roma è una speranza, anzi, forza Roma che sei meglio.
5: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure Easy. Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Una buona serata dalla redazione. In primo piano la cronaca: femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. Andiamo all'estero. In Medio Oriente, nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici in Iran, tra cui l'isola di Greater Tham nello stretto di Hormuz e l'area della centrale nucleare di Bushehr. Da Teheran nuove minacce contro Donald Trump, mentre il presidente americano assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. E alla vigilia della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, rompe il silenzio con una lettera aperta e chiede scuse ai familiari delle 43 vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive, ribadendo l'impegno dell'azienda affinché una tragedia simile non si ripeta. Domani è attesa la sentenza del maxi processo che vede imputati 57 tra ex dirigenti, manager e tecnici. Meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Il Ministero della Salute intanto ha convocato una nuova cabina di regia per coordinare gli interventi contro gli effetti dell'afa. E infine lo sport. Tennis: esordio amaro per Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. Il tennista azzurro numero 9 del mondo è stato eliminato al debutto dall'argentino Roman Andrés Buruciaga, che si è imposto in 2 set con il punteggio di 6-2-6-4. Sorride invece Matteo Arnaldi, che supera in 3 set Federico Agustin Gomez, che conquista l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà il bosniaco Damir Dozmur. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
5: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
4: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
5: Ma non mi viene in mente niente.
4: Cristo, è un miracolo che io sia nato, George.
5: Come?
4: Niente.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. PLCO.

Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Mia Martini. In questa differente linea temporale, nel 1980, quattro delle voci più iconiche della musica italiana, Patti Pravo, Claudio Baglioni, Lucio Battisti e Mia Martini, decidono di unire le forze e formare un super gruppo musicale. Il nome scelto, PLCM, è un acronimo che richiama le iniziali dei loro nomi. L'idea nasce durante una serata conviviale in cui i quattro artisti discutono della stagnazione e che avvertono nelle rispettive carriere soliste e del desiderio di sperimentare nuove sonorità. La notizia della formazione di PLCM genera un'enorme attenzione mediatica, i fan e la critica sono divisi tra entusiasmo e scetticismo, con molti che si chiedono come quattro personalità così diverse possano coesistere artisticamente. In questa differente linea temporale, il primo album del gruppo, Oltre il confine, viene pubblicato nel 1981. L'album rappresenta una fusione unica di stili, la teatralità di Patti Pravo, la sensibilità melodica di Claudio Baglioni, l'introspezione musicale di Lucio Battisti e l'intensità emotiva di Mia Martini.

0: Il singolo principale, Un mondo a metà, diventa un successo immediato, scalando le classifiche italiane e ottenendo riconoscimenti internazionali. Il tour che segue consolida PLCM come una forza dominante della musica italiana, con spettacoli sold out in tutta Europa. Nel corso degli anni il gruppo pubblica 3 album aggiuntivi: Equilibrio del 1982, Sogni e ombre 1983 e Viaggio infinito 1985. Questi lavori esplorano temi complessi come il conflitto tra individualità e collettività, l'amore in tutte le sue forme e le sfide della modernità.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

Tuttavia, dietro le quinte, le differenze creative tra i membri iniziano a emergere. Patti Pravo e Lucio Battisti spingono per un approccio più sperimentale, mentre Claudio Baglioni e Mia Martini preferiscono mantenere un equilibrio più melodico e accessibile. Le divergenze artistiche si intensificano con Battisti che si ritira progressivamente dalla scena pubblica e Patti Pravo che esplora progetti paralleli. L'album Frammenti dell'87 riceve recensioni contrastanti, con critiche che lo definiscono incoerente e privo di una direzione chiara. Il tour successivo è segnato da frequenti litigi e tensioni durante le prove. Nonostante il successo commerciale, è evidente che il gruppo fatica a mantenere coesione. Nel 1989 PLCM annuncia ufficialmente lo scioglimento. La decisione viene spiegata come un desiderio reciproco di tornare alle carriere soliste, ma molti sospettano che le tensioni personali abbiano avuto un ruolo decisivo. L'ultimo concerto del gruppo, tenuto al Teatro Ariston di Sanremo, diventa un evento storico e simbolico. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: vai in palestra, cammini orgogliosissimo, ti metti sul tapirulan, velocità 1, perché devi capire come funziona. Velocità 4, ti accorgi che c'è una gamba che non va come l'altra. Da un corso a fianco senti, cambio! Dopo 40 minuti fermi, dopo 40 minuti scendi, stretching. L'altra non la faccio che non viene su.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, vi allego questo brevissimo video, un estrapolato di un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger, se lo volete mettere.
4: Tu sei d'accordo, Kit? Ci puoi giurare.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tanta gente tenta di mostrare il lato peggiore di sé. C'era la forza interiore con l'aggressività. Dissimula la paura della solitudine con un'aria di indipendenza. Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino su che ti sale la pressione, dai.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70.

0: 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti's Milk One.
2: E per l'appuntamento di oggi con Do Gusti's Milk One, una grande artista, Gloria Jones, che ha interpretato due volte la canzone, ma purtroppo senza grande successo. Se vi state domandando di che canzone si sta parlando, è Tainted Love, ve lo dico fin da subito. La prima versione di Tainted Love venne pubblicata per Gloria Jones nel 64 come B-side di un altro brano che fu però un gran bel flop commerciale. Nel 1973 il DJ britannico Richard Serling acquistò una copia del singolo vecchio di quasi un decennio durante un viaggio negli States. Il sound del brano, influenzato dai suoni Motown, si prestava parecchio alla nuova moda del Northern Soul e dei dischi ballati nei club di Londra. Così, grazie a questa popolarità, Gloria Jones registrò nuovamente Tainted Love nel 1976 e la pubblicò come singolo, che però non entrò in classifica. L'ascoltiamo qui su 7080.it, Tainted Love per Gloria.

Era Gloria Jones con Tainted Love, e anche Mark Almond dei Soft Cell rimase molto affascinato dal Northern Soul all'inizio degli anni 80, la pubblica come secondo singolo e grazie a una memorabile esibizione nel programma Top of the Pops della BBC, Tainted Love raggiunse il primo posto nella UK Single Charts e fu conosciuto come il singolo più venduto del 1981 nel Regno Unito. Quindi una gran bella storia di una canzone che, come dire, dall'essere del tutto snobbata diventa invece un successo mondiale. Ci riascoltiamo i Soft Cell qui su

0: da Marco Delomenico 7080.it, grazie a tutti per essere stati con noi e a domani.
1: 7080.it.
2: To gust is make one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Dalla l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Questo vuole abrogare il purgatorio. Pannella, non si può raccogliere firme. I cinesi li sistemo dopo. Boni, puttana Eva, stai ferma, dama, non rompe le scatole. Tutti a piedi, Frodi, scende di bicicletta. E da uomo da donna. Boni, ho detto fermi. Chi è quello lì con tutti quei bagagli? D'Alema, ancora non ha trovato casa.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Tutto quello che abbiamo fatto, che faremo, lo faremo ancora. E ancora. E ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E 40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Monsignore, che fa?
2: Don Camillo!
1: Signore, sono pallini piccoli, piccoli piccoli, da passerottini, innocui.
2: Don Camillo!
1: Grazie, signore.
3: Ma chi gli è preso, reverendo?
1: Ma niente, assolutamente niente.
2: Allora, monsignore, prima vado a fare il telegramma, poi torno col triciclo e le porto le valigie alla stazione.
1: Ho cambiato idea, resto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 80 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al fista.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it. Devo dire che ieri sono rimasta particolarmente ben impressionata, soprattutto da una cosa. Mi avete fatto ascoltare Bob Seger. Io credo che non ci sia nessuna radio che faccia ascoltare Bob Seger. Mi ha accompagnato in momenti splendidi della mia esistenza. E poi nell'ascoltarla, e adesso me la sono messa tra i preferiti ovviamente, nell'ascoltarla ho capito di quanto canzoni anche molto belle di quegli anni risultino datate nei testi, nella musica. Per quello che riguarda Bob Seger non esiste, è attuale e credo lo sarà sempre. È decisamente coinvolgente. Beh, grazie, siete stati davvero bravi, davvero.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Finché ci saranno religioni, ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state e ci sono. Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola.

0: 70.it. Hey Siri, metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
2: Gayvox.

0: 1140, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Sì! Può fare!
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bari, 1969.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Magda, tu mi adori?
3: Sì.
2: E allora lo vedi che la cosa è reciproca?
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.

Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: eterna giovinezza.
1: Voglio tornare a casa, ma non so cosa troverò se la storia verrà cambiata. Loro progettano di correggere e controllare il presente per poter vincere nel futuro. Ma quello che non hanno previsto sono io.
2: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...

0: Hey Boomer!
1: Fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Numero 1!

Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: questo sì che è un posto.
1: Ma infatti te lo dicevo che era una questione di zona.
0: Oh.
1: E dai, ammazza come i ragazzini.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Buongiorno 7080.it, mi chiamo Giacomino Mongardi, Marzabotto, Bologna. Siete il top, continuate così. Over the top.
3: Che meraviglia.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 2. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allegria!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.